Cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni

0: I'm a fireball.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 3:01. Radio
2: Sky. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Skylab. Più la senti, più ti piace.
1: Per la tua mania di vivere

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328 5704 190.

I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

Non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Lorenzo!
1: Renato!
2: Che bellezza! Gli indimenticabili, i più grandi successi di tutti i tempi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Radio Skylab. Ogni canzone è un'emozione. Buongiorno Salento.
1: Pompa! Pompa! Datemi una pompa!

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan, 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 594614.
1: Disco su disco, su Radio Skylab.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Sono le 6:02. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: Il mattiniere su Radio Skylab.
1: Se il nostro amore è un altro fallimento, non me la prenderò con te, con lui.

La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correzione.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche a arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito

Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. I migliori dischi degli ultimi 50 anni suonano su Radio Skylab.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Il mattiniere, solo musica italiana, su Radio Skylab.

0: Festa della Lizza ad Alessio nei giorni 14, 15, 16 agosto con le sue maestose luminarie.
1: 14 agosto sciocchezze in concerto a partire dalle 22.30 in Largo Fiera.
0: 15 agosto, bande di Rutigliano e Conversano in concerto, ore 2.30 spettacolo pirotecnico notturno. 16 agosto, Orietta Berti in concerto. Nel frattempo, il 2 agosto, Strapicciotti, gara podistica amatoriale in notturna. 9 agosto, Sagra della Pasta Maritata, con gruppo musicale L'Uruscio Noscio, pizzica, più Lizza dei Bambini, a partire dalle ore... 11 agosto, Batrio Live in concerto, aspettando la Lizza. 13 agosto, Fronte del Blasco, Vasco Rossi Tribute, aspettando la Lizza. E Dulcis in Fundo, il 27 agosto, Desta della Lizzi Cedra. Ricordate, il 14, 15, 16 agosto, Festa della Lizza ad Alessio.
2: Il mattiniere.
3: Il mattiniere, su Radio Skylab.
4: Stavo con Elena e suo bulldog francese. Stavamo così bene, però niente per sempre.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Sono le 7 in punto.
3: Radio Skylab.
4: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelé. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia, proposte senza glutine e senza lattosio, gelati Sigel in tanti gusti e bottiglie Santero a soli 4,99 euro. E le sorprese non finiscono qui. Con una spesa di 35 euro ricevi le racchette da spiaggia Surgelé, mentre con una spesa da 60 porti a casa la pratica borsa termica Mare. Gadget disponibili sino ad esaurimento scorte. Scopri tutte le promozioni e trova il punto vendita Surgelé più vicino a te. Surgelé, la qualità che conviene, il piacere di scegliere bene. Radio.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: Bam bam, bambina.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
2: Il mattiniere, i classici della canzone italiana su Radio Skylab.

Da Arteetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o

0: Il 13 agosto l'Arena del Mare di Mancaversa ospita Neck con il suo Neck Hits Live.
1: Poi nel buio le tue mani.
0: Unica data in Puglia, non mancate.
1: Telefonando.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Punto di contatto.
4: Skylab News.
5: Un giorno dalla redazione. Donald Trump attacca l'Iran e dice che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz, non loro. Teheran non diventerà il bullo del Medio Oriente, aggiunto il capo della Casa Bianca. Stati Uniti e Iran però sarebbero vicini, è una sorta di accordo. Si è riaccesa la tensione tra Roma e Madrid sulla crisi dei migranti a Ceuta. A intervenire il ministro spagnolo degli esteri José Manuel Álvarez, che ha criticato la posizione dell'Italia affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno, ma di probabile risposta a interessi di parte, esigenze elettorali interne. In Colombia sono stati riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese colpito dal sisma di magnitudo 7.4 due giorni fa. Intanto il paese ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore superiore a 1,3 miliardi di dollari. Un italiano di 60 anni è morto su una delle spiagge di Formentera. La causa più probabile del decesso è l'annegamento, mentre l'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Atletica, un infortunio ferma Marcel Jacobs poco dopo la partenza dalla finale dei 100 metri agli europei, a rischio ora la 4%. Nadia Battocletti vince l'oro nei 5.000 metri con Maiori bronzo. Italnoto show in vasca a Parigi, Simona Quadarella in fila al quarto oro.

0: europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martinenghi trionfa nei 100 rana, bronzo per Cerasuolo e Curtis. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: La più bella che c'è, Radio Skylab. Buongiorno.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: Tutto pronto per l'ultima tappa regionale dei Bellissimi e Bellissime d'Italia, organizzata da Roberto Bellè, agente di Puglia, nella splendida location del Borgo Rosso Terra di Gallipoli, il 24 agosto inizio ore 21. Presentano Bruno Conte con Gaetana Fasano e Raffaella Cristiani. Madrine dell'evento Claudia Lenti e Desiree Piaccia. Ospiti il cantante Tony Carangelo, la cover di Loredana Bertè, la cover di Renato Zero, Giovanna Bruno, stylist Raffaele Rao, crina quibus Massimo Curzio Cristiani, make-up Luisa Zizzari. Allaccia i tuoi tacchi e non mancare. Media partner Radio Skylab, Telerama, La Voce TV V24. Foto e video Dario Migliaccio e Francesco Vigna.
1: Radio Skylab trasmette emozioni. Buongiorno.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: Amadeus Festival 2026. Suoni, profumi e sapori del borgo. Il 17 agosto a Bagnolo del Salento in Piazza San Giorgio.
1: Da Genova, concerto dei Meganoidi, unica data in Puglia, e Crifiu con il loro community tour.
0: E ancora, stand gastronomici, food and beverage, mercatini dell'artigianato, area giochi per bambini.
1: EOS Festival, suoni, profumi e sapori del borgo. 17 agosto, Bagnolo del Salento, ingresso gratuito.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto. La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
1: Sono le 8 in punto.
2: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

cura e la bellezza della vostra auto, scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli, soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni, come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.

La musica ti prende sempre più. Per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignano e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto d'un fiato danzando, con due ospiti d'eccezione, Zia Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Fracatame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: in qualche modo sono scelte tue, non me ne frega niente.
1: Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellari.

0: è di casa.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in Via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
5: Radio Skylab.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Il Made in Italy

0: L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelé. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia, proposte senza glutine e senza lattosio, gelati Sigel in tanti gusti e bottiglie Santero a soli 4,99 euro. E le sorprese non finiscono qui. Con una spesa di 35 euro ricevi le racchette da spiaggia Surgelé, mentre con una spesa da 60 porti a casa la pratica borsa termica mare. Gadget disponibili sino ad esaurimento scorte. Scopri tutte le promozioni e trova il punto vendita Surgelé più vicino a te. Surgelé, la qualità che conviene, il piacere di scegliere bene.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane. Radio Skylab.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate su Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche a arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Il Made in Italy.

0: i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Festa della Lizza ad Alessio nei giorni 14, 15, 16 agosto con le sue maestose luminarie.
2: 14 agosto sciocchezze in concerto a partire dalle 22.30 in Largo Fiera.
1: 15 agosto bande di Rutigliano e Conversano in concerto, ore 2.30 spettacolo pirotecnico notturno. 16 agosto Orietta Berti in concerto. Nel frattempo il 2 agosto Strapicciotti gara podistica amatoriale in notturna. 9 agosto Sagra della Pasta Maritata con gruppo musicale L'Uruscio Noscio, pizzica più Lizza dei Bambini a partire dalle ore 11 agosto Batrio Live in concerto aspettando la Lizza. 13 agosto Fronte del Blasco, Vasco Rossi Tribute aspettando la Lizza e Dulcis in Fundo il 27 agosto, Desta della Lizzi Cedra. Ricordate il 14, 15, 16 agosto, Festa della Lizza ad Alessio.

più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin.

0: c'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo. Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Il Made in Italy.

Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il 13 agosto l'Arena del Mare di Mancaversa ospita Neck con il suo Neck Hits Live.
2: Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. Io non ti chiedo niente.
1: Il 13 agosto l'Arena del Mare di Mancaversa ospita Neck con il suo Neck Hits Live. Unica data in Puglia, non mancate.
2: Lascia che io sia.
3: Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura?

0: Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca l'Iran e dice che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz, non loro. Teheran non diventerà il bullo del Medio Oriente, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Stati Uniti-Iran però sarebbero vicini, è una sorta di accordo. Si è riaccesa la tensione tra Roma e Madrid sulla crisi dei migranti a Ceuta. A intervenire il ministro spagnolo degli esteri José Manuel Álvarez, che ha criticato la posizione dell'Italia affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno, ma di probabile risposta a interessi di parte e esigenze elettorali interne. In Colombia sono stati riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese colpito dal sisma di magnitudo 7.4 due giorni fa. Intanto il paese ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore superiore a 1,3 miliardi di dollari. Un italiano di 60 anni è morto su una delle spiagge di Formentera. La causa più probabile del decesso è l'annegamento, mentre l'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Atletica, un infortunio ferma Marcel Jacobs poco dopo la partenza dalla finale dei 100 metri agli europei, a rischio ora la 4%. Nadia Battocletti vince l'oro nei 5.000 metri con Maiori bronzo. Italnoto show in vasca a Parigi, Simona Quadarella in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martin Enghi trionfa nei 100 rana, bronzo per Cerasuolo e Curtis. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

L'anticamera della mente fa ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene avere le braccia tue

quelle corse in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.

0: tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
0: Hai voglia di una serata?

0: Rai a Colle Passo. Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190. Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

pensa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi, e forse io non

0: Tutto pronto per l'ultima tappa regionale dei Bellissimi e Bellissime d'Italia, organizzata da Roberto Bellè, agente di Puglia, nella splendida location del Borgo Rosso Terra di Gallipoli, il 24 agosto inizio ore 21. Presentano Bruno Conte con Gaetana Fasano e Raffaella Cristiani. Madrine dell'evento Claudia Lenti e Desiree Piaccia. Ospiti il cantante Tony Carangelo, la cover di Loredana Bertè, la cover di Renato Zero, Giovanna Bruno. Stylist Raffaele Rao. Crina Quibus Massimo Curzio Cristiani. Make-up Luisa Zizzari. Allaccia i tuoi tacchi e non mancare. Media partner Radio Skylab, Telerama, La Voce TV V24. Foto e video Dario Migliaccio e Francesco Vigna.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: EOS Festival 2026. Suoni, profumi e sapori del borgo. Il 17 agosto a Bagnolo del Salento in Piazza San Giorgio.
1: Da Genova, concerto dei Meganoidi, unica data in Puglia, e Crifiu con il loro community tour.
0: E ancora, stand gastronomici, food and beverage, mercatini dell'artigianato, area giochi per bambini.
1: EOS Festival. Suoni, profumi e sapori del borgo. 17 agosto, Bagnolo del Salento. Ingresso gratuito.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: è con te. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Sono le 10 in punto.
5: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano. Radio Skylab.

amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate e

0: casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Te la pongo, che te la pongo.
2: I dischi che ti hanno accompagnato nell'estate passate in Sotto l'ombrellone.

0: Festa della Lizza ad Alessio nei giorni 14, 15, 16 agosto con le sue maestose luminarie.
1: 14 agosto sciocchezze in concerto a partire dalle 22.30 in Largo Fiera.
0: 15 agosto, bande di Rutigliano e Conversano in concerto, ore 2.30 spettacolo pirotecnico notturno. 16 agosto, Orietta Berti in concerto. Nel frattempo, il 2 agosto, Strapicciotti, gara podistica amatoriale in notturna. 9 agosto, Sagra della Pasta Maritata, con gruppo musicale L'Uruscio Noscio, pizzica, più Lizza dei Bambini, a partire dalle ore... 11 agosto, Batrio Live in concerto, aspettando la Lizza. 13 agosto, Fronte del Blasco, Vasco Rossi Tribute, aspettando la Lizza. E Dulcis in Fundo, il 27 agosto, Desta della Lizzi Cedra. Ricordate, il 14, 15, 16 agosto, Festa della Lizza ad Alessio.
2: State ascoltando Sotto l'Ombrellone.

0: L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelé. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia, proposte senza glutine e senza lattosio, gelati Sigel in tanti gusti e bottiglie Santero a soli 4,99 euro. E le sorprese non finiscono qui. Con una spesa di 35 euro ricevi le racchette da spiaggia Surgelé, mentre con una spesa da 60 porti a casa la pratica borsa termica mare. Gadget disponibili sino ad esaurimento scorte. Scopri tutte le promozioni e trova il punto vendita Surgelé più vicino a te. Surgelé, la qualità che conviene, il piacere di scegliere bene.
1: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente.
2: Sapore di sale.
1: La tua estate è su Radio Skylab. 50 anni di

0: Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignano e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto d'un fiato danzando, con due ospiti d'eccezione, Zia Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Fra Catame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto.
1: Amica della tua estate, Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale in studio Paolo Franza. Auto e casa nel mirino dei ladri, in trasferta a Gallipoli, emessi 4 fogli di via. Altri 2 provvedimenti sono stati firmati dal questore per vicende avvenute a Ogento e Novoli. Tra una estorsione dopo il furto di un veicolo e il colpo in una sala slot, ma la macchinetta cambia monete aveva il GPS. Travolto in bici dall'auto pirata, l'autopsia conferma Daniele non è morto sul colpo. È un primo elemento importante emesso in tarda mattinata dopo gli accertamenti effettuati dal medico legale Roberto Vaglio sul corpo dell'ingegnere argentino investito da una Lancia Y. L'impatto sarebbe avvenuto intorno alle 12.30 di domenica e il 28enne sarebbe espirato verso le 14 a causa di un'emorragia interna che ha causato il soffocamento. Con un bastone minaccia benzinaio e si fa consegnare l'incasso in fuga con 600 euro. Il colpo attorno alle 17 è presso il distributore Toil sulla strada provinciale che unisce Casarano a Maglie. Il malvivente si è dileguato a piedi tra le campagne limitrofe, indagini affidate ai carabinieri. Ladri scatenati a caccia di armi in casa dell'ex sindaco, razzia di gioielli da 25.000 euro a un anziano disabile. Una banda ha svaligiato l'abitazione dell'ex primo cittadino di Presiccia Acquarica, scardinando una cassaforte contenente 4 fucili e una pistola. I ladri hanno inoltre colpito un edificio di Castrignano del Capo, rubando gioielli e contanti per un valore di 25.000 euro a un uomo affetto da patologie. Un terzo colpo invece è fallito nella tarda serata di ieri a Secli. Incubo per una famiglia, bimba di 4 anni scompare per ore, si era nascosta per gioco sotto una catasta di legna, scompare agli occhi della famiglia. A Novoli, facendo scattare l'allarme, i carabinieri e protezione civile l'hanno cercata intensamente per circa 2 ore. La piccola è stata infine ritrovata sana e salva nel sottoscala di un'abitazione, non si era mai allontanata. È tutta più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

Sotto l'ombrellone, fermati qui e ascolterai i brani delle estati passate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

The summer is magic. Le canzoni sono legate ai ricordi. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.

Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 11 in punto.
2: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Sotto l'ombrellone, su Skylab, i dischi delle estati passate.

L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelé. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia, proposte senza glutine e senza lattosio, gelati Sigel in tanti gusti e bottiglie Santero a soli 4,99 euro. E le sorprese non finiscono qui. Con una spesa di 35 euro ricevi le racchette da spiaggia Surgelé, mentre con una spesa da 60 porti a casa la pratica borsa termica mare. Gadget disponibili sino ad esaurimento scorte. Scopri tutte le promozioni e trova il punto vendita Surgelé più vicino a te. Surgelé, la qualità che conviene, il piacere di scegliere bene.

Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignano e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto d'un fiato danzando, con due ospiti d'eccezione, Zia Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Fracatame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto.

Sotto l'ombrellone, shakeriamo i successi nazionali e internazionali delle estati passate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Sotto l'ombrellone, le estati da non dimenticare.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Il 13 agosto l'Arena del Mare di Mancaversa ospita Neck con il suo Neck Hits Live.
1: Poi nel buio le tue mani.
0: Unica data in Puglia, non mancate.
2: Telefonando.
3: Il

0: Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo. Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Sotto l'ombrellone, su Skylab, i dischi delle estati passate.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Amica della tua estate, Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Un po' mi manca l'aria che tirava

Stava fermo sempre da mattina a sera, come me lui ti fissava. Io non piango mai per te, non farò niente di simile, no, mai.

0: Tutto pronto per l'ultima tappa regionale dei Bellissimi e Bellissime d'Italia, organizzata da Roberto Bellè, agente di Puglia, nella splendida location del Borgo Rosso Terra di Gallipoli, il 24 agosto inizio ore 21. Presentano Bruno Conte con Gaetana Fasano e Raffaella Cristiani. Madrine dell'evento Claudia Lenti e Desiree Piaccia. Ospiti il cantante Tony Carangelo, la cover di Loredana Bertè, la cover di Renato Zero, Giovanna Bruno, stylist Raffaele Rao, crina quibus Massimo Curzio Cristiani, make-up Luisa Zizzari. Allaccia i tuoi tacchi e non mancare. Media partner Radio Skylab, Telerama, La Voce TV V24. Foto e video Dario Migliaccio e Francesco Vigna.
1: Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato sui tuoi spazi? Vai su Artetico.it o chiama 340 74 40 668 e richiedi un preventivo. Qualità, eleganza e convenienza come non le hai mai viste. Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
2: Sotto l'ombrellone, la musica più bella della tua estate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 12 in punto.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Lacant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Amica della tua estate, Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche a arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Festa della Lizza ad Alezio nei giorni 14, 15, 16 agosto con le sue maestose luminarie.
3: 14 agosto sciocchezze in concerto a partire dalle 22.30 in Largo Fiera.
2: 15 agosto bande di Rutigliano e Conversano in concerto, ore 2.30 spettacolo pirotecnico notturno. 16 agosto Orietta Berti in concerto. Nel frattempo il 2 agosto Strapicciotti gara podistica amatoriale in notturna. 9 agosto Sagra della Pasta Maritata con gruppo musicale L'Uruscio Noscio, pizzica più Lizza dei Bambini a partire dalle ore 11 agosto Batrio live in concerto aspettando la Lizza. 13 agosto Fronte del Blasco, Vasco Rossi Tribute aspettando la Lizza. E Dulcis in Fondo il 27 agosto, Desta della Lizzi Cedra. Ricordate il 14, 15, 16 agosto, Festa della Lizza ad Alezio.
4: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito

0: Amadeus Festival 2026. Suoni, profumi e sapori del borgo. Il 17 agosto a Bagnolo del Salento in Piazza San Giorgio.
1: Da Genova, concerto dei Meganoidi, unica data in Puglia, e Crifiu con il loro community tour.
0: E ancora, stand gastronomici, food and beverage, mercatini dell'artigianato, area giochi per bambini.
1: EOS Festival, suoni, profumi e sapori del borgo. 17 agosto, Bagnolo del Salento, ingresso gratuito.
2: Radio Sky.

0: Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignanò e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto d'un fiato danzando. Con due ospiti d'eccezione, Ziad Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Fra Katame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto.
1: Sotto l'ombrellone, le estati da ricordare.

L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelé. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia. Proposta

0: XVI, Cosimo Quagliarella, originario di Andria, deceduto in ospedale a causa delle ferite riportate. Matteo Bassetti chiude la polemica su polpo crudo, verrò a mangiarlo a Bari ma ha battuto. L'infettivologo, influencer diffondono abitudini a rischio per batteri e epatite A. Pomodori coperti e lavori nelle ore notturne, ecco come il caldo estremo ha cambiato i ritmi nelle campagne pugliesi. Il caso emblematico arriva dal Altamura, ma l'emergenza caldo riguarda anche il lavoro nelle strutture di trasformazione e nei laboratori. Torre la Pillola, Iuola vista mare diventa una discarica rifiuti, pannolini e topi nel cuore della città. Ripulita e nuovamente trasformata in una pattumiera, a due passi dalla spiaggia si accumulano sacchi di immondizia e rifiuti di ogni genere, i residenti protestano, ma gli incivili tornano e il problema non sono solo cestini e controlli, ma l'educazione. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco lancio della settimana.

zampe. Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate

0: è di casa.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport. In via Vittorio Emanuele III, 66. Prenota al 351-01-3774. I Vigliacchi. A Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni.

programmi uno dopo l'altro su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella. They say an end can be a start. Feels like

Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
4: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia Acutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Sotto l'ombrellone, le canzoni che hanno lasciato il segno nelle estati passate.

C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa

I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Sotto l'ombrellone. L'estate da non dimenticare.
3: Ah, gaccio! Oh!

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skyland. Più la senti, più ti piace.

0: sotto l'ombrellone, i frutti musicali più freschi e saporiti della tua estate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.
1: Ricordo quelle sere, sognavamo in grande dalle strade del quartiere.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso

0: Ben trovati con l'informazione locale in studio Paolo Franza. Auto e casa nel mirino dei ladri, in trasferta a Gallipoli, emessi 4 fogli di via. Altri 2 provvedimenti sono stati firmati dal questore per vicende avvenute a Ugento e Novoli, tra una estorsione dopo il furto di un veicolo e il colpo in una sala slot, ma la macchinetta cambia monete aveva il GPS. Travolto in bici dall'auto pirata, l'autopsia conferma Daniele non è morto sul colpo. È un primo elemento importante emesso in tarda mattinata dopo gli accertamenti effettuati dal medico legale Roberto Vaglio sul corpo dell'ingegnere argentino investito da una Lancia Y. L'impatto sarebbe avvenuto intorno alle 12.30 di domenica e il 28enne sarebbe espirato verso le 14 a causa di un'emorragia interna che ha causato il soffocamento. Con un bastone minaccia benzinaio e si fa consegnare l'incasso in fuga con 600 euro. Il colpo attorno alle 17 è presso il distributore Toil sulla strada provinciale che unisce Casarano a Maglie. Il malvivente si è dileguato a piedi tra le campagne limitrofe, indagini affidate ai carabinieri. Ladri scatenati a caccia di armi in casa dell'ex sindaco, razzia di gioielli da 25.000 euro a un anziano disabile. Una banda ha svaligiato l'abitazione dell'ex primo cittadino di Presiccia Acquarica, scardinando una cassaforte contenente 4 fucili e una pistola. I ladri hanno inoltre colpito un edificio di Castrignano del Capo rubando gioielli e contanti per un valore di 25.000 euro a un uomo affetto da patologie. Un terzo colpo invece è fallito nella tarda serata di ieri a Secli. Incubo per una famiglia, bimba di 4 anni scompare per ore, si era nascosta per gioco sotto una catasta di legna, scompare agli occhi della famiglia. A Novoli, facendo scattare l'allarme, i carabinieri e protezione civile l'hanno cercata intensamente per circa 2 ore. La piccola è stata infine ritrovata sana e salva nel sottoscala di un'abitazione, non si era mai allontanata. È tutto a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco rilancio.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene avere le braccia tue, la tua

quelle corse, in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili, i silenzi.

0: Il 13 agosto l'Arena del Mare di Mancaversa ospita Neck con il suo Neck Hits Live.
1: Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. Io non ti chiedo niente.
0: Il 13 agosto l'Arena del Mare di Mancaversa ospita Neck con il suo Neck Hits Live. Unica data in Puglia, non mancate.
1: Lascia che io sia
2: Sotto l'ombrellone, i brani che ti hanno fatto compagnia nelle estati passate.

0: ti potessi dire.
1: Trascorri la tua estate con la musica di Skylab.
2: La musica di Skylab.
1: 50 anni di grandi successi.
3: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
4: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
3: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
4: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: Sotto l'ombrellone, le estati da non dimenticare.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Skylab. 50 anni di grandi successi, solo su Radio Skylab.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sotto l'ombrellone. I brani che ti hanno fatto compagnia nelle estati passate.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: L'After Hour di Radio Skylab, tra disco music e grandi classici.

0: punto di contatto.
1: Skylab News. News.
2: Le notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Trani, la rissa tra giovani finisce in tragedia, 18enne muore accoltellato alla schiena, è avvenuto nella notte in piazza Papa Giovanni XXIII. Cosimo Quagliarella, originario di Andria, deceduto in ospedale a causa delle ferite riportate. Matteo Bassetti chiude la polemica sul polpo crudo, verrò a mangiarlo a Bari ma ha battuto l'infettivologo, influencer diffondono abitudini a rischio per batteri e epatite A. Pomodori coperti e lavori nelle ore notturne, ecco come il caldo estremo ha cambiato i ritmi nelle campagne pugliesi. Il caso emblematico arriva dal Tamura, ma l'emergenza caldo riguarda anche il lavoro nelle strutture di trasformazione e nei laboratori. Torre la Pillola, Iuola vista mare diventa una discarica rifiuti, pannolini e topi nel cuore della città. Ripulita e nuovamente trasformata in una pattumiera, a due passi dalla spiaggia si accumulano sacchi di immondizie e rifiuti di ogni genere, i residenti protestano, ma gli incivili tornano e il problema non sono solo cestini e controlli, ma l'educazione. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Sotto l'ombrellone, le estati da ricordare.
3: Just a home. Fuego.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignanò e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto d'un fiato danzando, con due ospiti d'eccezione, Ziad Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Fra Katame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
3: In novità di oggi.
2: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: c'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Skylab. Con te sulla spiaggia.

Tutto pronto per l'ultima tappa regionale dei Bellissimi e Bellissime d'Italia, organizzata da Roberto Bellè, agente di Puglia, nella splendida location del Borgo Rosso Terra di Gallipoli, il 24 agosto inizio ore 21. Presentano Bruno Conte con Gaetana Fasano e Raffaella Cristiani. Madrine dell'evento Claudia Lenti e Desiree Piaccia. Ospiti il cantante Tony Carangelo, la cover di Loredana Bertè, la cover di Renato Zero, Giovanna Bruno, stylist Raffaele Rao, crina quibus Massimo Curzio Cristiani, make-up Luisa Zizzari. Allaccia i tuoi tacchi e non mancare. Media partner Radio Skylab, Telerama, La Voce TV V24. Foto e video Dario Migliaccio e Francesco Vigna.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive, dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: I veri successi degli ultimi 50 anni. Su Radio Skylab.

0: Il 13 agosto l'Arena del Mare di Mancaversa ospita Neck con il suo Neck Hits Live.
1: Poi nel buio le tue mani.
0: Unica data in Puglia, non mancate.
1: Telefonando.
2: Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro,

0: Valle Passo.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale in studio Paolo Franza. Auto e casa nel mirino dei ladri, in trasferta a Gallipoli, emessi 4 fogli di via. Altri 2 provvedimenti sono stati firmati dal questore per vicende avvenute a Ogento e Novoli. Tra una estorsione dopo il furto di un veicolo e il colpo in una sala slot, ma la macchinetta cambia monete aveva il GPS. Travolto in bici dall'auto pirata, l'autopsia conferma Daniele non è morto sul colpo. È un primo elemento importante emesso in tarda mattinata dopo gli accertamenti effettuati dal medico legale Roberto Vaglio sul corpo dell'ingegnere argentino investito da una Lancia Y. L'impatto sarebbe avvenuto intorno alle 12.30 di domenica e il 28enne sarebbe espirato verso le 14 a causa di un'emorragia interna che ha causato il soffocamento. Con un bastone minaccia benzinaio e si fa consegnare l'incasso in fuga con 600 euro. Il colpo attorno alle 17 è presso il distributore Toil sulla strada provinciale che unisce Casarano a Maglie. Il malvivente si è dileguato a piedi tra le campagne limitrofe, indagini affidate ai carabinieri. Ladri scatenati a caccia di armi in casa dell'ex sindaco, razzia di gioielli da 25.000 euro a un anziano disabile. Una banda ha svaligiato l'abitazione dell'ex primo cittadino di Presiccia Acquarica, scardinando una cassaforte contenente 4 fucili e una pistola. I ladri hanno inoltre colpito un edificio di Castrignano del Capo, rubando gioielli e contanti per un valore di 25.000 euro a un uomo affetto da patologie. Un terzo colpo invece è fallito nella tarda serata di ieri a Secli. Incubo per una famiglia, bimba di 4 anni, scompare per ore, si era nascosta per gioco.

0: L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelé. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia, proposte senza glutine e senza lattosio, gelati Sigel in tanti gusti e bottiglie Santero a soli 4,99 euro. E le sorprese non finiscono qui. Con una spesa di 35 euro ricevi le racchette da spiaggia Surgelé, mentre con una spesa da 60 porti a casa la pratica borsa termica mare. Gadget disponibili sino ad esaurimento scorte. Scopri tutte le promozioni e trova il punto vendita Surgelé più vicino a te. Surgelé, la qualità che conviene, il piacere di scegliere bene.
1: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
2: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri

Le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi. Il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

momento. Sei tu il protagonista della musica di Radio Skylab. Scegli le prossime tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. Arriva il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Manda un messaggio o una nota vocale con i tre brani che vuoi ascoltare. Fallo ora.

0: la cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente

perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292. Radio

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto. In via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

ogni giorno su Radio Skylab c'è il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici i brani che hanno fatto la storia della tua vita. 3 per

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo. Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
2: Sono le 16 e

fosse rollete. Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, Margherita.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
3: Yeah, brother man.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: Festa della Lizza ad Alessio nei giorni 14, 15, 16 agosto con le sue maestose luminarie.
1: 14 agosto sciocchezze in concerto a partire dalle 22:30 in Largo Fiera.
0: 15 agosto bande di Rutigliano e

0: 8, Strapicciotti, gara podistica amatoriale in notturna. 9 agosto, sagra della pasta maritata con gruppo musicale L'Uruscio Noscio, pizzica più lizza dei bambini a partire dalle ore 11 agosto, Batrio live in concerto aspettando la lizza. 13 agosto, Fronte del Blasco, Vasco Rossi Tribute aspettando la lizza. E Dulcis in Fundo, il 27 agosto, Desta della Lizzi Cedra. Ricordate, il 14, 15, 16 agosto, Festa della Lizza ad Alezio.
1: Amica della tua estate, Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519. Radio Skylab. La musica di ieri è quella di oggi.
3: Your new music station.

0: Amadeus Festival 2026. Suoni, profumi e sapori del borgo. Il 17 agosto a Bagnolo del Salento in Piazza San Giorgio.
1: Da Genova, concerto dei Meganoidi, unica data in Puglia, e Crifiu con il loro community tour.
0: E ancora, stand gastronomici, food and beverage, mercatini dell'artigianato, area giochi per bambini.
1: EOS Festival, suoni, profumi e sapori del borgo. 17 agosto, Bagnolo del Salento, ingresso gratuito.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Salento e Giamaica, così lontani ma mai così vicini, la nostra terra e quella di Bob Marley sono separate dall'Atlantico, ma da oltre 30 anni le loro culture viaggiano sulla stessa frequenza. Prima delle firme, dei protocolli e delle fotografie ufficiali tra la provincia di Lecce e la Keystone and St. Andrew Municipal Corporation, c'è stata la musica. Il reggae ha trovato nel Salento una seconda casa, ha incontrato il dialetto, la tradizione popolare, la creatività di una terra capace di accogliere influenze lontane senza smarrire la propria voce. Oggi quel legame entra nelle stanze delle istituzioni. La dichiarazione congiunta di intenti, sottoscritta dalla provincia di Lecce e dalla municipalità di Kingston e dalle amministrazioni coinvolte, apre il percorso verso un gemellaggio costruito su cultura, istruzione, turismo, impresa, memoria storica e opportunità internazionali. È un passaggio importante, purché ovviamente la cerimonia diventi sostanza. I gemellaggi acquistano valore quando entrano nelle scuole, mettono in relazione università e associazioni, favoriscono scambi reali e aprono strade alle imprese, altrimenti restano pergamene eleganti destinate a impolverarsi. L'iniziativa, coordinata dall'associazione Jamit, nasce da oltre 2 anni di collaborazioni culturali ed educative e raccoglie una storia molto più lunga, cresciuta dal basso prima di ricevere un riconoscimento ufficiale.

Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto!

0: L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelé. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia, proposte senza glutine e senza lattosio, gelati Sigel in tanti gusti e bottiglie Santero a soli 4,99 euro. E le sorprese non finiscono qui. Con una spesa di 35 euro ricevi le racchette da spiaggia Surgelé, mentre con una spesa da 60 porti a casa la pratica borsa termica mare. Gadget disponibili sino ad esaurimento scorte. Scopri tutte le promozioni e trova il punto vendita Surgelé più vicino a te. Surgelé, la qualità che conviene, il piacere di scegliere bene.
1: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab.

0: morire.
1: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
2: Radio Skylab.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino

0: è di casa.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: Fatti accompagnare per tutta l'estate da

0: Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignano e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto ad un fiato danzando, con due ospiti d'eccezione, Ziad Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Fra Katame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto.
1: Estatissima su Radio Skylab.

0: estatissima su Radio Skylab.
1: Tutto pronto per l'ultima tappa regionale dei Bellissimi e Bellissime d'Italia, organizzata da Roberto Bellè, agente di Puglia, nella splendida location del Borgo Rosso Terra di Gallipoli, il 24 agosto, inizio ore 21. Presentano Bruno Conte con Gaetana Fasano e Raffaella Cristiani. Madrine dell'evento Claudia Lenti e Desiree Piaccia. Ospiti il cantante Tony Carangelo, la cover di Loredana Bertè, la cover di Renato Zero, Giovanna Bruno, stylist Raffaele Rao, crina quibus Massimo Curzio Cristiani, make-up Luisa Zizzari. Allaccia i tuoi tacchi e non mancare. Media Part nel Radio Skylab, Telerama, La Voce TV V24, foto e video Dario Migliaccio e Francesco Vigna.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Si accende la radio, si accende l'estate, estatissima!

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Radio Skylab.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale in studio Paolo Franza. Auto e casa nel mirino dei ladri, in trasferta a Gallipoli, emessi 4 fogli di via. Altri 2 provvedimenti sono stati firmati dal questore per vicende avvenute a Augento e Novoli. Tra una estorsione dopo il furto di un veicolo e il colpo in una sala slot, ma la macchinetta cambia monete aveva il GPS. Travolto in bici dall'auto pirata, l'autopsia conferma Daniele non è morto sul colpo. È un primo elemento importante emesso in tarda mattinata dopo gli accertamenti effettuati dal medico legale Roberto Vaglio sul corpo dell'ingegnere argentino investito da una Lancia Y. L'impatto sarebbe avvenuto intorno alle 12.30 di domenica e il 28enne sarebbe espirato verso le 14 a causa di un'emorragia interna che ha causato il soffocamento. Con un bastone minaccia benzinaio e si fa consegnare l'incasso in fuga con 600 euro. Il colpo attorno alle 17 è presso il distributore Toil sulla strada provinciale che unisce Casarano a Maglie. Il malvivente si è dileguato a piedi tra le campagne limitrofe, indagini affidate ai carabinieri. Ladri scatenati a caccia di armi in casa dell'ex sindaco, razzia di gioielli da 25.000 euro a un anziano disabile. Una banda ha svaligiato l'abitazione dell'ex primo cittadino di Presiccia Acquarica, scardinando una cassaforte contenente 4 fucili e una pistola. I ladri hanno inoltre colpito un edificio di Castrignano del Capo, rubando gioielli e contanti per un valore di 25.000 euro a un uomo affetto da patologie. Un terzo colpo invece è fallito nella tarda serata di ieri a Secli. Incubo per una famiglia, bimba di 4 anni scompare per ore, si era nascosta per gioco sotto una catasta di legna, scompare agli occhi della famiglia. A Novoli, facendo scattare l'allarme, i carabinieri e protezione civile l'hanno cercata intensamente per circa 2 ore. La piccola è stata infine ritrovata sana e salva nel sottoscala di un'abitazione, non si era mai allontanata. È tutto a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il 13 agosto l'Arena del Mare di Mancaversa ospita Neck con il suo Neck Hits Live.
5: Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. Io non ti chiedo niente.
4: Il 13 agosto l'Arena del Mare di Mancaversa ospita Neck con il suo Neck Hits Live. Unica data in Puglia, non mancate.
5: Lascia che io sia.
6: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Estatissima su Radio Skylab.

0: Tropicana.
1: L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelé. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia, proposte senza glutine e senza lattosio, gelati Sigel in tanti gusti e bottiglie Santero a soli 4,99 euro. E le sorprese non finiscono qui. Con una spesa di 35 euro ricevi le racchette da spiaggia Surgelé, mentre con una spesa da 60 porti a casa la pratica borsa termica Mare. Gadget disponibili sino ad esaurimento scorte. Scopri tutte le promozioni e trova il punto vendita Surgelé più vicino a te. Surgelé, la qualità che conviene, il piacere di scegliere bene.
2: Skylab. Dritta al cuore.

0: Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato sui tuoi spazi? Vai su Artetico.it o chiama 340 74 40 668 e richiedi un preventivo. Qualità, eleganza e convenienza come non le hai mai viste. Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
1: Fatti accompagnare.

Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Radio Skyline.
3: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo. Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Disco estatissima.
4: Hello my love, are you ready for your new estatissima album of the week? It's Morgan and I have for you Otilia, Billionaire.

0: Festa della Lizza ad Alezio nei giorni 14, 15, 16 agosto con le sue maestose luminarie.
1: 14 agosto sciocchezze in concerto a partire dalle 22.30 in Largo Fiera.
0: 15 agosto, bande di Rutigliano e Conversano in concerto, ore 2.30 spettacolo pirotecnico notturno. 16 agosto, Orietta Berti in concerto. Nel frattempo, il 2 agosto, Strapicciotti, gara podistica amatoriale in notturna. 9 agosto, Sagra della Pasta Maritata, con gruppo musicale L'Uruscio Noscio, pizzica, più Lizza dei Bambini, a partire dalle ore... 11 agosto, Batrio Live in concerto, aspettando la Lizza. 13 agosto, Fronte del Blasco, Vasco Rossi Tribute, aspettando la Lizza. E Dulcis in Fundo, il 27 agosto, Desta della Lizzi Cedra. Ricordate, il 14, 15, 16 agosto.

0: tu.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto. In via Vittorio Emanuele III, 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
2: Estatissima su Radio Skylab.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519

0: Meadows Festival 2026. Suoni, profumi e sapori del borgo. Il 17 agosto a Bagnolo del Salento in Piazza San Giorgio.
1: Da Genova, concerto dei Meganoidi, unica data in Puglia, e Crifiu con il loro community tour.
0: E ancora, stand gastronomici, food and beverage, mercatini dell'artigianato, area giochi per bambini.
1: EOS Festival, suoni, profumi e sapori del borgo. 17 agosto, Bagnolo del Salento, ingresso gratuito.
2: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
3: Punto di contatto.
4: Skylab EOS.
5: Le notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Trani, la rissa tra giovani finisce in tragedia, 18enne muore accoltellato alla schiena, è avvenuto nella notte in piazza Papa Giovanni XXIII. Cosimo Quagliarella, originario di Andria, deceduto in ospedale a causa delle ferite riportate. Matteo Bassetti chiude la polemica sul polpo crudo, verrò a mangiarlo a Bari ma ha battuto l'infettivologo, influencer diffondono abitudini a rischio per batteri e epatite A. Pomodori coperti e lavori nelle ore notturne, ecco come il caldo estremo ha cambiato i ritmi nelle campagne pugliesi. Il caso emblematico arriva dal Altamura, ma l'emergenza caldo riguarda anche il lavoro nelle strutture di trasformazione e nei laboratori. Torre La Pillola, Iuola vista mare diventa una discarica rifiuti, pannolini e topi nel cuore della città. Ripulita e nuovamente trasformata in una pattumiera, a due passi dalla spiaggia si accumulano sacchi di immondizie e rifiuti di ogni genere, i residenti protestano ma gli incivili tornano e il problema non sono solo cestini e controlli, ma l'educazione. È tutto, a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
6: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
7: Il disco lancio della settimana.

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

L'Acanth SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale

0: attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab.

0: a Colle Passo.
1: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelè. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia, proposte senza glutine e senza lattosio, gelati Sigel in tanti gusti e bottiglie Santero a soli 4,99 euro. E le sorprese non finiscono qui. Con una spesa di 35 euro ricevi le racchette da spiaggia Surgelè, mentre con una spesa da 60 porti a casa la pratica borsa termica mare. Gadget disponibili sino ad esaurimento scorte. Scopri tutte le promozioni e trova il punto vendita Surgelè più vicino a te. Surgelè, la qualità che conviene, il piacere di scegliere bene.
1: Disco estatissima.
2: Hello my love, are you ready for your new estatissima album of the week? It's Morgan and I have for you Otilia, Billionaire.

0: del tuo cuore.
1: Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 19 in punto.
2: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignano e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto ad un fiato danzando, con due ospiti d'eccezione, Zia Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Fra Catame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
0: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Radio Skylab.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Skylab Collection, la migliore musica di tutti i tempi.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Sole, mare, spiaggia, Skylab, Radio Skylab, più la senti, più

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

0: Il 13 agosto l'Arena del Mare di Mancaversa ospita Neck con il suo Neck Hits Live.
1: Poi nel buio le tue mani.
0: Unica data in Puglia, non mancate.
1: Telefonando.
2: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: 65. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Salento e Giamaica, così lontani ma mai così vicini, la nostra terra e quella di Bob Marley sono separate dall'Atlantico, ma da oltre 30 anni le loro culture viaggiano sulla stessa frequenza. Prima delle firme, dei protocolli e delle fotografie ufficiali tra la provincia di Lecce e la Keystone and St. Andrew Municipal Corporation, c'è stata la musica. Il reggae ha trovato nel Salento una seconda casa, ha incontrato il dialetto, la tradizione popolare, la creatività di una terra capace di accogliere influenze lontane senza smarrire la propria voce. Oggi quel legame entra nelle stanze delle istituzioni. La dichiarazione congiunta di intenti, sottoscritta dalla provincia di Lecce e dalla municipalità di Kingston e dalle amministrazioni coinvolte, apre il percorso verso un gemellaggio costruito su cultura, istruzione, turismo, impresa, memoria storica e opportunità internazionali. È un passaggio importante, purché ovviamente la cerimonia diventi sostanza. I gemellaggi acquistano valore quando entrano nelle scuole, mettono in relazione università e associazioni, favoriscono scambi reali e aprono strade alle imprese. Altrimenti restano pergamene eleganti destinate a impolverarsi. L'iniziativa, coordinata dall'associazione Jamit, nasce da oltre 2 anni di collaborazioni culturali ed educative e raccoglie una storia molto più lunga, cresciuta dal basso prima di ricevere un riconoscimento ufficiale. Salento e Giamaica dunque si scoprono vicini. Le istituzioni hanno finalmente seguito la musica, ora sono chiamate a tenerne il ritmo. Dal giornale Il Gallo per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

0: Tutto pronto per l'ultima tappa regionale dei Bellissimi e Bellissime d'Italia, organizzata da Roberto Bellè, agente di Puglia, nella splendida location del Borgo Rosso Terra di Gallipoli, il 24 agosto inizio ore 21. Presentano Bruno Conte con Gaetana Fasano e Raffaella Cristiani. Madrine dell'evento Claudia Lenti e Desiree Piaccia. Ospiti il cantante Tony Carangelo, la cover di Loredana Bertè, la cover di Renato Zero, Giovanna Bruno, stylist Raffaele Rao, crina quibus Massimo Curzio Cristiani, make-up Luisa Zizzari. Allaccia i tuoi tacchi e non mancare. Media partner Radio Skylab, Telerama, La Voce TV V24. Foto e video Dario Migliaccio e Francesco Vigna.
1: Dal Salento con successo in tutto il mondo.

0: L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelé. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia, proposte senza glutine e senza lattosio, gelati Sigel in tanti gusti e bottiglie Santero a soli 4,99 euro. E le sorprese non finiscono qui. Con una spesa di 35 euro ricevi le racchette da spiaggia Surgelé, mentre con una spesa da 60 porti a casa la pratica borsa termica mare. Gadget disponibili sino ad esaurimento scorte. Scopri tutte le promozioni e trova il punto vendita Surgelé più vicino a te. Surgelé, la qualità che conviene, il piacere di scegliere bene.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato sui tuoi spazi? Vai su Artetico.it o chiama 340 74 40 668 e richiedi un preventivo. Qualità, eleganza e convenienza come non le hai mai viste. Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292. Fatti accompagnare.

C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa.

Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignano e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto d'un fiato danzando, con due ospiti d'eccezione, Ziad Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Fra Katame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto.
1: Lasciati travolgere dalle melodie più belle di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Radio Skylab Summer Selection.

0: Tu non guardare indietro mai e vai.
1: Festa della Lizza ad Alessio nei giorni 14, 15, 16 agosto con le sue maestose luminarie.
2: 14 agosto sciocchezze in concerto a partire dalle 22.30 in Largo Fiera.
1: 15 agosto, bande di Rutigliano e Conversano in concerto, ore 2.30, spettacolo pirotecnico notturno. 16 agosto, Orietta Berti in concerto. Nel frattempo, il 2 agosto, Strapicciotti, gara podistica amatoriale in notturna. 9 agosto, Sagra della Pasta Maritata, con gruppo musicale L'Urusciu Nosciu, pizzica, più Lizza dei Bambini, a partire dalle ore... 11 agosto, Batrio Live in concerto, aspettando la Lizza. 13 agosto, Fronte del Blasco, Vasco Rossi Tribute, aspettando la Lizza. E Dulcis in Fundo, il 27 agosto, Desta della Lizzi Cedra. Ricordate, il 14, 15, 16 agosto, Festa della Lizza ad Alessio. Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo! Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
3: I grandi classici nazionali ed internazionali suonano qui. Skylab Collection.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519. EOS Festival 2026. Suoni, profumi e sapori del borgo. Il 17 agosto a Bagnolo del Salento in Piazza San Giorgio.
3: Da Genova, concerto dei Meganoidi, unica data in Puglia, e Crifiu con il loro community tour.
2: E ancora, stand gastronomici, food and beverage, mercatini dell'artigianato, area giochi per bambini.
3: EOS Festival. Suoni, profumi e sapori del borgo. 17 agosto, Bagnolo del Salento. Ingresso gratuito.
4: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
5: Punto di contatto.
6: Skylab News.
7: Ben trovati con l'informazione locale in studio Paolo Franza. Auto e casa nel mirino dei ladri, in trasferta a Gallipoli, emessi 4 fogli di via. Altri 2 provvedimenti sono stati firmati dal questore per vicende avvenute a Ogento e Novoli. Tra una estorsione dopo il furto di un veicolo e il colpo in una sala slot, ma la macchinetta cambia monete aveva il GPS.

0: Travolto in bici dall'auto pirata, l'autopsia conferma Daniele non è morto sul colpo. È un primo elemento importante emesso in tarda mattinata dopo gli accertamenti effettuati dal medico legale Roberto Vaglio sul corpo dell'ingegnere argentino investito da una Lancia Y. L'impatto sarebbe avvenuto intorno alle 12.30 di domenica e il 28enne sarebbe espirato verso le 14 a causa di un'emorragia interna che ha causato il soffocamento. Con un bastone minaccia benzinaio e si fa consegnare l'incasso in fuga con 600 euro. Il colpo attorno alle 17 è presso il distributore Toil sulla strada provinciale che unisce Casarano a Maglie. Il malvivente si è dileguato a piedi tra le campagne limitrofe, indagini affidate ai carabinieri. Ladri scatenati a caccia di armi in casa dell'ex sindaco, razzia di gioielli da 25.000 euro a un anziano disabile. Una banda ha svaligiato l'abitazione dell'ex primo cittadino di Presiccia Acquarica, scardinando una cassaforte contenente 4 fucili e una pistola. I ladri hanno inoltre colpito un edificio di Castrignano del Capo, rubando gioielli e contanti per un valore di 25.000 euro a un uomo affetto da patologie. Un terzo colpo invece è fallito nella tarda serata di ieri a Secchi. Incubo per una famiglia, bimba di 4 anni scompare per ore, si era nascosta per gioco sotto una catasta di legna, scompare agli occhi della famiglia, a Novoli facendo scattare l'allarme, i carabinieri e protezione civile l'hanno cercata intensamente per circa 2 ore. La piccola è stata infine ritrovata sana e salva nel sottoscala di un'abitazione, non si era mai allontanata. È tutta più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco lancio della settimana.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio

Skylab Collection. Ogni canzone è un ricordo della vita. Skylab Collection. 50 anni di grandi successi.

0: Colle Passo.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelé. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia, proposte senza glutine e senza lattosio, gelati Sigel in tanti gusti e bottiglie Santero a soli 4,99 euro. E le sorprese non finiscono qui. Con una spesa di 35 euro ricevi le racchette da spiaggia Surgelé, mentre con una spesa da 60 porti a casa la pratica borsa termica mare. Gadget disponibili sino ad esaurimento scorte. Scopri tutte le promozioni e trova il punto vendita Surgelé più vicino a te. Surgelé, la qualità che conviene, il piacere di scegliere bene.
1: Radio Skylab. La musica di ieri è quella di oggi. Your new music station.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate su Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 21 e

Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura?

0: perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
1: Sapore di sale.
2: Estate, fresca, frizzante, sapore allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. 50 anni di grazia.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare, sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
1: Amica della tua estate, Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci.

0: di casa.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
3: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente.
4: Sapore di sale.
3: La tua estate è su Radio Skylab. 50

Le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi. Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Trani, la rissa tra giovani finisce in tragedia, 18enne muore accoltellato alla schiena, è avvenuto nella notte in piazza Papa Giovanni XXIII. Cosimo Quagliarella, originario di Andria, deceduto in ospedale a causa delle ferite riportate. Matteo Bassetti chiude la polemica sul polpo crudo, verrò a mangiarlo a Bari ma ha battuto l'infettivologo, influencer diffondono abitudini a rischio per batteri e epatite A. Pomodori coperti e lavori nelle ore notturne, ecco come il caldo estremo ha cambiato i ritmi nelle campagne pugliesi. Il caso emblematico arriva dal Altamura, ma l'emergenza caldo riguarda anche il lavoro nelle strutture di trasformazione e nei laboratori. Torre La Pillo, la Iuola vista mare diventa una discarica rifiuti, pannolini e topi nel cuore della città.

0: Neck con il suo Neck Hits Live, unica data in Puglia, non mancate. Lascia che io sia
1: amica della tua estate. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelé. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia, proposte senza glutine e senza lattosio, gelati Sigel in tanti gusti e bottiglie Santero a soli 4,99 euro. E le sorprese non finiscono qui. Con una spesa di 35 euro ricevi le racchette da spiaggia Surgelé, mentre con una spesa da 60 porti a casa la pratica borsa termica mare. Gadget disponibili sino ad esaurimento scorte. Scopri tutte le promozioni e trova il punto vendita Surgelé più vicino a te. Surgelé, la qualità che conviene, il piacere di scegliere bene.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
2: Radio Sky. Ogni giorno solo grandi successi, solo grandi successi.

0: che si altrove.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
4: Es una voz.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Il meglio del meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Che estate sarebbe senza Radio Skylab?
4: Più la senti?

0: Festa della Lizza ad Alessio nei giorni 14, 15, 16 agosto con le sue maestose luminarie.
1: 14 agosto Sciocchezze in concerto a partire dalle 22.30 in Largo Fiera.
0: 15 agosto Bande di Rutigliano e Conversano in concerto, ore 2.30 spettacolo pirotecnico notturno. 16 agosto Orietta Berti in concerto. Nel frattempo il 2 agosto Strapicciotti gara podistica amatoriale in notturna. 9 agosto Sagra della Pasta Maritata con gruppo musicale L'Urusciu Nosciu, pizzica più Lizza dei Bambini a partire dalle ore 11 agosto Batrio Live in concerto aspettando la Lizza. 13 agosto Fronte del Blasco, Vasco Rossi Tribute aspettando la Lizza e Dulcis in Fondo il 27 agosto Desta della Lizzi Cedra. Ricordate il 14, 15, 16 agosto Festa della Lizza ad Alessio.
2: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan, 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

0: L'Acanto SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Acanto SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Radio Skylab Summertime. Vivi con noi.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il disco lancio della settimana.

The Summer is Magic. Fermati qui. Ascolterai le canzoni delle estati passate e rivivrai momenti magici della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi e stili.

Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia, alle hit più famose dei

Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente

0: Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
1: Sono le 23 in punto.
2: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: 50 anni di grandi successi raccontati da Radio Skylab.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente.
3: Sapore di sale.
2: La tua estate è su Radio Skylab. 50 anni di grande

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Ener Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Radio Skylab Summer Time.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Fatti accompagnare.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Stricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190. Radio Skylab Summer Selection, le più belle, le più belle. Le

La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui, su Radio Skyline. 50 anni di grandi successi.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: È l'una, è due minuti.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. In novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace. Più

0: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Mes chers amis, rejoignez-moi dans le monde.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 2 in punto.
2: Radio su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.